questo questo la terra sta generando tuo gloria, la terra sta generando tuo gloria. Grazie.